0: un mio amico nel bagno.
1: De viernes a domingo, no paramos.
2: Fiesta 94.5.